0: ishte barisi apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
1: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
2: Radio 1, the Albanian hit music station.